It's the 90s at noon. Rufio! Rufio! Rufio! Rufio! Rufio! Rufio! Rufio! Rufio! On TOS.